0: passiamo e poi non ci guardiamo.
1: Traffic, Winston Golf Tango turning final 410, Covington.